0: garo
1: faitano anay zanzalia samberno dia fiampkale yadana yadana fatane bankwara melakani
0: azato anzanera
1: I azato anzanera
0: karaguri amsema
1: I awara
0: azanina anzanera
1: I azanina anzanera
0: karaguri amsema
1: bankwara

Miss Martino e calma pedi musica la sua roba. Dolu tiki e scatrane. Tungo su 34 mefaro 65 Gloria. Ta fisa tsara mito la tili musica teo sei anni a facciato. Yes. Wale na gatakani elefanda. Le urtino na tsara le titra. Andi faso qualifanda na crea noa.